0: da speranza. Non dias, non siano di dati. Un topo di contra e un topo di botton reddit. Yeah. Ciao.
1: Auto baby. Get it.